0: La mela ya nyuchi di ali, la mela ya haichi di ali.
1: Allah, Allah.
0: Maku.